Uba Kubica. Ubo in Cuba. L'incubo in Cuba. L'incubo cupo. Cubetto cubico.

0: pas de mensonge dans la Révolution. Jamais.
1: Il segnale è uno.
2: Avanti con la rivoluzione.
3: Essere rivoluzionari significa non mentire, mai.

0: Le persone diventano controrivoluzionarie quando inseguono i milioni.
1: Las personas se convierten en contrarrevolucionarias cuando persiguen millones.
0: La rivoluzione continua, ogni giorno.
2: Revolution is not an easy task. It is a hard and dangerous undertaking.
3: Senza verità non può esserci rivoluzione.

La rivoluzione si traduce in un grido di gioia e di cambiamento che risuona nel cuore di tutti coloro che lo sperimentano. Un momento di unione e di trasformazione che ci invita ad abbracciare il cambiamento e il rinnovamento,

0: revoluciones no mentir, jamás.
1: Cuba libre, un ingrédient, une vraie révolution, un peuple qui la défend, un parti unique et un leader historique.
2: La rivoluzione nasce dentro di noi, cresce nel silenzio e parla con mille voci.
3: Bodeon con Cuba cubista.
4: Tote Revolution überleben.
5: Cubic Life with still Cuba.
6: Stillleben mit revolutionärem Tod.
7: Mort revolutionaire de la nature.
8: Naturalezza totale con revolution muerta.
9: Still life with dead revolution.
10: Rivoluzione totale con natura morta.
11: Bodeon con Cuba cubista.
12: Nature morte avec revolutionaire
13: mort de la nature
14: revolution muerta.
15: Naturalezza totale con revolution muerta.
16: Rivoluzione totale. Con natura
17: morta con rivoluzione mortale.
18: Ma rivoluzionaria.
19: Rivoluzione mortale.
20: Cubic life with still
21: tutte
22: revoluzioni.
23: Nature morte avec révolutionnaire mort.
0: Ohne Wahrheit keine Revolution. Today and always. One single revolution.
24: Still life with dead revolution.
25: Revolution is about freeing
0: ourselves by our own efforts.

0: cubic volumes cure cuban times.
1: Rivoluzione è difendere i valori in cui crediamo, a qualsiasi costo. È modestia, altruismo, solidarietà ed eroismo.
2: La rivoluzione seguirà adelante.
1: È lottare con audacia, intelligenza e realismo.
2: I rivoluzionari non accettano regali dall'impero.
3: The revolution begins now.
4: It won't be easy.
3: Fidel.
0: Cuba Libre, ingredienti. Una vera rivoluzione, un popolo che la difende, un partito unico e un leader storico.
3: Revolution continues day by day.